0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Ah, ma l'ho sempre saputo. Non ne ho mai fatto un mistero. La mia vita è solo un percorso. Cerco di restare con i piedi per terra, anche se in realtà amo sognare. Spesso lo faccio ad occhi aperti. Non riesco a nascondere i miei pensieri, tantomeno le mie passioni. In questo percorso mi capita di conoscere tanta gente. Non mi interessa il corpo, mi innamoro delle anime. Tutto poi finisce che passa, perché a nulla ti puoi legare. Tutto deve essere libero. Tutto deve avere il suo tempo. Non per niente, se devo scegliere un animale a cui somigliare, scelgo la farfalla. In lei ci trovo tutto. La bruttezza di un verme, il miracolo della trasformazione, la bellezza dei suoi colori, la libertà di volare, ma soprattutto il fascino di nascere e morire ogni giorno. Dico sempre che il mio sogno più grande, il mio desiderio più importante, è quello di riuscire a non pensare. Ma il pensiero frequente che assale la mia mente è quello di vivere come uno specchio, perché so che la mia vita è semplicemente un riflesso dove posso e voglio che gli altri si vedano belli. Vorrei solo che quando scomparirò di me non resti un ricordo, non resti un'immagine, ma vorrei che resti solo il piacere di uno spirito libero, che lasci un senso di benessere a chi ho avuto la fortuna di guardare negli occhi e mi ha dato a sua volta la gioia di esistere.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

anche se sei compaesano di Ponzio e di Tritano, anche se sei compaesano di Ponzio e di Tritano.

paesano, di Ponzio e di Tritano. Anche se sei compaesano di Ponzio e di Tritano.

0: annegai in un ascolto, ove la poesia racconta la vita, e nella tua voce udii una tale emozione che ne faceva della morte consapevole vita, in un bacio tra la bocca e le parole.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.

poca penetrazione, anche se aveva un occhio inutile, terrorizzava i ricchi ed i plebei, e cavalcando sopra un elefante, lui se ne andava a caccia di trofei.

quando il vento avrà spogliato gli alberi e gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola e hai poca voglia di parlare, allora scrivimi, servirà a sentirti meno fragile. Quando nella gente troverai solamente indifferenza, tu non ti dimenticherai mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare. Io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi, anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Sai, ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi. Quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspettare la sera se hai voglia di cantare. Scrivimi. Anche quando penserai che ti sei innamorata e se non sai come dire, se non trovi le parole, non ti devi preoccupare. Io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini.

0: Casey, Langley batte Carey. Choosing Texas, primo su Billboard, battuto finalmente All I Have to Christmas for Christmas Is You, una canzone di cui nessuno riesce più a sopportare il passaggio fisso, regolare, ogni Natale. Ma Langley con questo magnifico Choosing Texas ha la battuta sulla classifica dei top 100, anzi sulla classifica di quanto tempo si è rimasto in testa ai top 100 di Billboard, accaduto ieri. Macron vuole una IA sovrana e il governo dà aiuti a pesca, infermieri e a chi guadagna meno di 2023 euro. Benvenuti a AM1575 News, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per mercoledì 23 settembre 26 2026, podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione a Nizza Marco Gobarsotti, da Parigi Rachel Costa. Il singolo Choosing Texas di Ella Langley ha scritto una pagina indelebile nella storia di Billboard Hot 100, raggiungendo la 23esima settimana consecutiva al primo posto. Con questo risultato la cantante statunitense supera il lungo dominio di All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, che per anni aveva detenuto il record di settimane consecutive al vertice della classifica natalizia. Il nuovo traguardo rappresenta il più lungo periodo di permanenza al numero uno della nascita della classifica nel 1958. Il brano è entrato nella Hot 100 a novembre 2025, segnando la quinta apparizione di Langley nella lista. Dopo aver raggiunto la top 10 a gennaio, il pezzo ha conquistato il primato a febbraio e da allora non ha più lasciato la vetta. Nella settimana più recente ha totalizzato 21.8 milioni di streaming ufficiali, leggermente inferiori rispetto alla settimana precedente, ma ha registrato un aumento del 2% dell'audience radiofonica, con 58.3 milioni di impressioni. Audience radiofonica non si misura in impressioni, vuol dire passaggi, un incremento del 4% delle vendite fisiche e digitali, con circa 6 milioni di copie acquistate negli Stati Uniti. Oltre a 2.800, Choosing Texas mantiene il comando nella classifica Streaming Songs per la 23esima settimana consecutiva e ha scalato la classifica di Radio Songs, dove si trova al secondo posto. Il brano è presente nella top 10 di Adult Pop Airplay, Pop Airplay e Adult Contemporary, dimostrando la capacità di attirare le diverse categorie radiofoniche. Di fatto qui vi parla questa estate negli Stati Uniti, dove le radio sono tutte locali, quindi da una zona all'altra, e mi ha viaggiato molto, si continuava a cambiare stazione. Questo brano, Choosing Texas, passava almeno una volta ogni due ore, non importa su quale stazione, per gli ascoltatori di Radio Centrale Milano, il record di Ella Langley rappresenta non solo una vittoria personale, ma anche un segnale dell'evoluzione del panorama musicale globale. Il brano, infatti, è stato in programmazione a lungo sui 1575 kilocicli in onde medie, anche ovviamente sullo streaming della nostra emittente. Qui in Francia, il governo francese lancia il piano Impulsion AI 2027, che forse è in francese Impulsion AI 2027, per la trasformazione del lavoro. Il ministro del lavoro, che si chiama Farandou, ha presentato un nuovo programma di 12 misure denominato appunto Non ripeteremo, avvertendo che senza un'azione decisa l'intelligenza artificiale modellerà un futuro in gran parte fuori dal nostro controllo. Il piano, che si inserisce nel progetto OSET IA, avviato nell'estate 2025 da Macron, prevede un finanziamento nuovo di 80 milioni di euro destinati a favorire l'adozione dell'IA nelle imprese francesi e a mitigare i rischi di intensificazione del lavoro, diseguaglianze, cyber security, bias algoritmici e disinformazione, con 80 milioni di euro. Ricordiamo quanti sono i soldi messi sul tavolo negli Stati Uniti da privati e non dallo Stato. Secondo una ricerca del Coface pubblicata a aprile, un impiego su 6, al pari di circa 5 milioni, potrebbe essere automatizzato entro i prossimi 3-4 anni. Il ministro dell'economia Roland Lescure ha sottolineato l'urgenza di intervenire in prima nelle prossime elezioni, evidenziando la necessità di creatività. E per chi pensava che pensasse che, avendo pronunciato un trattino come meno, si trattasse di una IA, no, questo conferma, era un umano. Sono io che ho letto 3-4 anni con 3-4, quando la cosa più ovvia era leggere 3-4 oppure 3-4 anni incerti. Le misure puntano al ritorno più rapido sull'investimento in un contesto in cui il Ministero del Lavoro deve realizzare risparmi per 2,5 miliardi di euro nel bilancio 2027. La metà degli interventi riguarda l'acculturazione dei lavoratori. Sarà lanciata una piattaforma gratuita Explore AI per testare le proprie conoscenze e seguire percorsi formativi ludici. Un'altra piattaforma sarà dedicata alla formazione di giovani apprendisti, con un fondo nazionale per i centri di formazione CFA e un potenziamento del finanziamento pubblico per i corsi considerati strategici. La CGT, la CGS francese, rappresentata da Angat Leberder, ha criticato la mancanza di nuovi diritti per i dipendenti e l'assenza di contropartite per le imprese beneficiarie degli aiuti, definendo scandaloso l'uso del CPF per finanziare le formazioni sulla IA. Ma sentiamo su questo e sul resto delle notizie cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. IA, formazione a costo zero e promesse a 80 milioni. Il governo francese sventola il nuovo Impulsion IA 2027, come se fosse l'ultima cartuccia di fuoco, di un fuoco d'artificio, ma peggio te, un fuoco cieco. 8 milioni di euro, diciamo quasi 80 milioni. Ma a confronto con i 2,5 miliardi di risparmi da trovare entro il 2027, sembra più una patatina sul tavolo di una riunione di manager affamati di scialli. Si risparmia dove? Provenendo da dove? O forse il vero risparmio è nella capacità di far parlare tutti di innovazione, senza dover contare i conti. Poi abbiamo la meravigliosa piattaforma gratuita ExploreIA, che nulla dice. We care about workers. Come farli testare le proprie conoscenze su un'interfaccia? Gamified. Mentre il vero lavoro, quello vero vero, quello che paga il conto, continua a essere soggetto a robot e algoritmi. La domanda scattante, chi decide cos'è maturità IA? Per un disoccupato? Un test che lo etichetta pronto a un futuro dove la sua mansione è stata trattata da un software? Il risultato è uno spettacolo di ipocrisia, dove la formazione è venduta come salvagente, ma il mare è sempre più agitato. Ma non è finita qui. Il ministro Farndow ci avverte che senza azioni decise l'IA plasmerà un mondo che non vogliamo. Eppure il suo stesso piano prevede task forces per convincere le PMI a usarla senza alcun diritto nuovo per i dipendenti. PCGT lo definisce scandalo. E ha ragione, è l'unica volta che troviamo l'onestà di una. Testa in mezzo a tanto chiacchiericcio istituzionale. Se il dialogo sociale è solo un avvio di negoziazione interprofessionale, cosa resta di reale potere per i lavoratori? Solo un eco rimbalza di parole vuote. Insomma, il governo vuole un modello open weights, ma con filtri anti-fake news, anti-europee. Come se la verità fosse un'opzione da spuntare su una checklist. Mentre gli esperti della Coalface ci lanciano un numero di un lavoro su sei automatizzabile, come se fosse una profezia, il resto della popolazione resta a guardare la pioggia di promesse, chiedendosi chi abbia davvero il coraggio di chiedere a chi arriverà il conto finale. Ahimè, le famiglie dovranno continuare a sopravvivere tra un corso gratuito e una serie di crediti di imposta per robot. Quando il giorno, Monaco chiese al maestro se il governo promette formazione gratuita sull'IA, ma non garantisce alcun diritto di lavoro, loro vuole il vero insegnamento per il lavoratore. Il maestro rispose, e l'insegnamento è che la conoscenza senza potere è come una lampada accesa in una stanza vuota illumina, ma non riscalda. Il monaco insistette. Allora, come può un lavoratore trasformare quella luce in calore quando il sistema stesso è costruito per spegnere le sue cotte? Il maestro sorrise e disse, il calore nasce quando chi è al centro della stanza decide di non dipendere dalla lampada, ma di accendere il fuoco dentro di sé, anche se l'ombra del governo lo tenta con ombre più lunghe. Ma torniamo alle notizie. Prolungato l'aiuto per i grandi viaggiatori, nuove misure per pescatori e infermieri liberi. Le novità del governo contro l'aumento dei prezzi dei carburanti. Il governo ha presentato nella conferenza stampa del 22 settembre un pacchetto di misure per far fronte alla forte crescita dei prezzi alla pompa, con un investimento complessivo di 450 milioni di euro. Il ministro dell'economia Roland Lescure ha definito la situazione molto difficile per i cittadini, con il prezzo della benzina e del gasolio intorno ai 2,30 euro al litro, a causa di una riduzione dei volumi di petrolio in circolazione a livello mondiale. L'aiuto per i grandi viaggiatori, ampliato. L'aiuto introdotto nell'aprile scorso per le famiglie a basso reddito è stato prorogato fino a fine anno e esteso a 5,5 milioni di persone rispetto ai 3 milioni iniziali. possono accedervi i nuclei familiari con un reddito fino a 2.050 euro per una persona sola, 4.070 euro per una coppia e 6.100 euro per una coppia con due figli. Patto di percorrere almeno 15 km per viaggio a casa. Lavoro o più di 8.000 km o hanno per motivi professionali. Per i 1,5 milioni che hanno già usufruito del sostegno, il pagamento sarà automatico. Gli altri dovranno presentare domanda. La misura corrisponde a circa 40 centesimi per litro per due mesi, secondo La Porta, voce del governo Mulbergian. Incremento della Prime Carburante. Fondo La Prime Carburante destinato dalle imprese e dipendenti per i percorsi CESA. Lavoro. Passato da 600.000 euro con esenzione da contributi sociali, come ha sottolineato il Ministro del Commercio e delle PMI, Sergio Papen. Mantenimento del Schick Energie. Il Schick Energie rimarrà nel bilancio 2027, con importi compresi tra 150 e 277 euro per le famiglie più svantaggiate, circa 4,2 milioni di cittadini, anticipato da aprile a gennaio. Prolungamento degli aiuti settoriali. Il governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre gli aiuti destinati a pescatori, agricoltori e al settore del BTP. Per i pescatori è stato aumentato il contributo da 25 a 35 centesimi per litro, con un'accelerazione dei pagamenti e la creazione di un prestito a tasso zero fino a 50.000 euro a partire dal 1 ottobre. Per l'agricoltura è stato mantenuto il rimborso di 15 centesimi per litro di gasolio non stradale, mentre per le imprese del BTP il rimborso è di 20 centesimi per litro. Bonus per infermiere libere e assistenza a domicilio. Il ministro della Salute, Stephanie Rist, ha annunciato un bonus ruralità di 80 euro per oltre 25.000 infermiere libere, assieme a un possibile rinvio del pagamento dei contributi URSSAF. Anche le assistenti a domicilio potranno beneficiare dell'aiuto per i grandi viaggiatori, a condizione di percorrere almeno 30 km al giorno. Francia Info, 22/9/2026, fact check by Gemma Quadro. L'architetto di Zidane ricorda una collaborazione amara. Dopo lui ha deciso di non progettare più per calciatori. Zinedine Zidane vive a Madrid da più di 20 anni, dove nel 2003 ha fatto costruire una sontuosa villa a due piani nel quartiere di Conde d'Orgaz, nel nord della capitale spagnola. Il progetto è stato affidato a Joaquim Torres, architetto noto per aver realizzato residenze per celebrità come Madonna, Penélope Cruz, Xavier Bardem e Cristiano Ronaldo. Nel 2018, Torres ha raccontato a El Independiente che la collaborazione con Zidane gli ha lasciato un brutto ricordo. Personaggi così imponenti è difficile gestire l'ego con Zidane, un vero gentleman. Non sapevo come trattare il suo status di star. Architetto ha ammesso di non essere riuscito a soddisfare le aspettative del 9 volte campione del mondo, definendo il lavoro un progetto incompleto. Dopo aver concluso la villa, Torres avrebbe deciso di non accettare più commissioni da calciatori, ma pur facendo un'eccezione per la casa di Cristiano Ronaldo, ha rifiutato proposte provenienti da Luis Figo e David Beckham, spiegando di essersi sentito estremamente esausto. Secondo lui, le richieste estetiche di Zidane, padre di 4 figli, non corrispondevano al suo approccio architettonico, basato su forme asimmetriche e sulla fuga da regole tradizionali. Nonostante le tensioni, la villa è stata per Zidane un luogo di grande fascino dove la famiglia continua a trascorrere del tempo. Fonte Gala, 22 settembre 2026, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale La Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 23 settembre 2026 su Ancel Kalpertz, da Parigi sono Rachel Costa. Macron avverte sullo stretto di Hormuz e lancia Iran le sue parole ONU. Il presidente francese Emmanuel Macron ha interpellato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, chiedendo ai paesi di non cedere di fronte alle pressioni nei confronti del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Quandem ha inoltre sottolineato la necessità di un nuovo patto sull'intelligenza artificiale, invitando le nazioni a cooperare per evitare una corsa agli armamenti digitali. Il discorso è arrivato in un momento di tensione crescente tra Stati Uniti e Iran, con la questione del petrolio che incombe sui mercati energetici. presidente ha concluso ribadendo il principio di resistenza allo sconfitto per le democrazie liberali. Vladimir Putin dichiara vittoria elettorale in Russia nonostante le proteste. Il leader russo Vladimir Putin ha ottenuto una nuova maggioranza al Parlamento dopo le recenti elezioni, ma confermando il controllo del suo partito sui poteri legislativi. L'opposizione, tuttavia, ha definito i risultati una mascherata, denunciando irregolarità e intimidazioni. Putin ha promesso di continuare le riforme economiche e di rafforzare la politica estera, puntando su una maggiore cooperazione con la Cina e l'Unione Europea su temi come energia e sicurezza. Gli osservatori internazionali rimangono cauti, suggerendo che le tensioni interne possano limitare la capacità della Russia di proiettare potenza all'estero. Petrolio cade dopo i colloqui USA. Iran o lunga. I prezzi del petrolio Brent hanno subito una netta flessione mercoledì, scendendo a seguito di una riapertura di massima durata tra Washington e Teheran all'Assemblea delle Nazioni Unite. Le due parti hanno discusso possibili step per ridurre le sanzioni sul settore energetico iraniano in cambio di impegni contro le attività militari nella regione. Gli analisti di Wall Street hanno interpretato l'accordo come un segnale di riduzione delle pressioni sul mercato, facendo scendere il futuro del greggio di oltre un dollaro. Resta incerto se le trattative si tradurranno in un vero e proprio cessate il fuoco o se la tensione rimarrà alta. Poi Stati Uniti e Danimarca firmano per due basi militari in Groenlandia. Nel contesto dell'Assemblea delle Nazioni Unite, i governi degli Stati Uniti e della Danimarca hanno concluso un accordo per la costruzione di due nuove basi militari in Groenlandia. L'accordo, annunciato dal portavoce della difesa americana, prevede la presenza di forze di difesa a lungo termine per rafforzare la sicurezza dell'Artico e garantire la protezione delle rotte marittime contro una possibile aggressione russa. Danimarca ha sottolineato che l'iniziativa rafforzerà la sovranità danese sulla colonia, mentre gli Stati Uniti hanno evidenziato la più importanza strategica di una presenza più consistente nella regione. Il governo francese amplia l'aiuto carburante a 5,5 milioni di automobilisti. Il ministro dell'economia francese ha annunciato un'estensione del programma di sostegno al carburante, che ora coprirà 5,5 milioni di famiglie, rispetto ai precedenti 3 milioni. L'iniziativa parte dal più ampio pacchetto. Grandi Rulers prevede un rimborso di 0,40 euro per litro di diesel e benzina, oltre a incentivi per i veicoli elettrici. Il provvedimento mira a contenere l'inflazione energetica in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Mentre i gruppi ambientalisti chiedono misure più strutturali per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, Tesoro ha dichiarato che il costo dell'estensione sarà assorbito dal bilancio dello Stato senza gravare ulteriormente sui contribuenti. Meta registra una rapida crescita di Muse, il nuovo assistente IA. Il social network di Mark Zuckerberg, Meta, ha visto un aumento significativo di utenti per Muse, il suo assistente basato sulla intelligenza artificiale lanciato la scorsa settimana. In poco più di 10 giorni, Muse ha superato i 500.000 utenti attivi. Con una forte adozione tra i giovani consumatori che cercano consigli personalizzati su shopping, intrattenimento e notizie. L'azienda ha evidenziato che Muse sfrutta un modello linguistico proprietario, differenziandosi da ChatGPT per una maggiore integrazione.

saranno dotati di unità di elaborazione tensori sviluppate da Broadcom e Google, segnando un passo decisivo verso un'infrastruttura di IA più indipendente. Gli esperti del settore vedono nella mossa un segnale che le grandi startup di IA stanno costruendo una base hardware proprietaria per sostenere la corsa all'innovazione. Wall Street vede i futures sui GPU bloccarsi a causa delle preoccupazioni della CFTC. Il mercato dei futures su schede grafiche Ouija Po ha subito una brusca interruzione dopo che la commodity futures Trading Commission CFTC ha sollevato dubbi sulla possibilità di manipolazione dei contratti. Mention. Gli operatori di mercato temono che la mancanza di trasparenza possa favorire pratiche speculative, soprattutto in un periodo in cui le GPU sono fondamentali per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. La CFTC ha annunciato un approfondimento normativo, suscitando leggerezza tra gli investitori istituzionali. Gli analisti ritengono che la pausa possa ridurre temporaneamente la volatilità dei titoli legati all'hardware AI, ma avvertono che le restrizioni potrebbero persistere se le autorità non forniscono chiarimenti tempestivi. A Parigi, in Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 23 settembre 2026. Oggi, sole splendente e temperature in crescita. La mattina Parigi si presenta fresca, con una temperatura di 14 gradini, cielo sereno e qualche nuvola alta che non preannuncia precipitazioni, il vento è lieve. Soffia a 10 km da una direzione calda. Nel pomeriggio il sole domina il cielo, la termometria sale a 27, avvertita come 29. La brezza si rafforza leggermente fino a 20 km, ma resta asciutta, senza rischio di pioggia. Il crepuscolo porta un calore residuo. I termometri segnano 23. Il vento si attenua a 10 km, con raffiche fino a 20 km, e le nuvole leggere non minacciano la pioggia. Durante la notte la temperatura scende a 16, il vento è moderato, 15 km, e il cielo rimane privo di precipitazioni, ideale per una buona notte parigina. Asperges Crepe conferma che la giornata sarà caratterizzata da un clima stabile e da un'assenza totale di piogge. Monaco Monte Carlo, cielo variabile ma senza piogge. Al sorgere del sole, Monaco accoglie il mattino con una temperatura di 21. Il cielo è molto nuvoloso ma senza segni di pioggia e con un vento forte che può raggiungere le 35 km. Le raffiche rendono l'aria viva ma asciutta. Corso del pomeriggio le nuvole si diradano. La temperatura tocca i 25, percepita come 29. Il vento si placa a circa 15 km. Mantenendo condizioni di assoluta assenza di precipitazioni. Quando cala il sole, la sera porta un clima più mite, 22 gradi, vento moderato di 20 km. Il cielo rimane chiaro con qualche nuvola di passaggio. La notte scende a 19, il vento è ancora presente ma più debole, intorno ai 10-15 km. Il cielo resta sereno, senza tracce di pioggia per l'intera giornata. Milano, sole delicato e temperature moderate. La prima luce del giorno Milano registra 19 gradi, un cielo nuvoloso ma senza piogge, e un vento debole di 5 km proveniente da est-nord-est. L'umidità è moderata e l'aria è fresca. La mattina si evolve con temperature intorno ai 20, nuvole sparse e vento leggero verso est. Tenendo le precipitazioni a zero, la sensazione è di un clima asciutto e piacevole. Il pomeriggio porta una leggera salita termica fino a 24 gradi. Il vento si sposta verso sud-est a 3-4 km. Le nuvole diventano poche, lasciando spazio a momenti di sole. La sera la temperatura scende a 23. Il vento è di nuovo debole da sud-est. E il cielo rimane sereno, senza alcuna minaccia di pioggia. Nella notte Milano si raffredda a 22 con un vento molto leggero di 2-3 km e si chiude il giorno in condizioni di totale assenza di precipitazioni. Alberto Daniele Berlusconi di 3B Meteo sottolinea che l'anticiclone si sta indebolendo ma le condizioni rimarranno stabili per la serata. Editoriale Meteo di Rachel. Il paradosso del termometro onnipotente. Parigi avrà 27 gradi nel pomeriggio e già da subito si sente la consueta voce dei media che è armata di quel numero. Proclama l'avvento di una nuova era climatica. Ma dov'è davvero il problema?

Se il termometro segna 27, il sole splende. Non c'è pioggia. La gente può passeggiare. E allora tutti devono correre a citare il cambiamento climatico come se fosse la colpa di quel caldo passeggero. Monaco, invece, registra 25 gradi al culmine della giornata, venti leggeri e nubi che si sfaldano senza gocce di pioggia, e il clima si comporta perfettamente come ogni giorno di fine estate. Pure, qualche commentatore accende gli allarmi citando il riscaldamento globale, come se ogni piccola variazione fosse un segnale di catastrofe imminente. Domande retoriche. Chi decide quando un 25 è troppo caldo? Davvero necessario trasformare ogni variazione in una crisi ambientale? Koan del giorno. Monaco chiese: che cos'è il meteo di oggi? Saoish rispose: il cielo, sopra di noi, né più né meno. Il monaco replicò: ma il sole brucia, il vento soffia, la temperatura sale. Saoish concluse: il meteo è solo il cambiamento del respiro da là. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Su 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: Casey, Langley batte Carey. Chiuso in Texas, primo su Billboard, battuto finalmente All I Have to Christmas for Christmas Is You, una canzone di cui nessuno riesce più a sopportare il passaggio fisso, regolare, ogni Natale. Ma Langley con questo magnifico Chiuso in Texas ha la battuta sulla classifica dei top 100, anzi sulla classifica di quanto tempo si è rimasto in testa ai top 100 di Billboard, accaduto ieri. Macron vuole una IA sovrana e il governo dà aiuti a pesca, infermieri e a chi guadagna meno di 2023 euro. Benvenuti a AM1575 News, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per mercoledì 23 settembre 26 2026, podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione a Nizza Marco Gobarsotti, da Parigi Rachel Costa. Il singolo Chiuso in Texas di Ella Langley ha scritto una pagina indelebile nella storia di Billboard Hot 100, raggiungendo la 23esima settimana consecutiva al primo posto. Con questo risultato la cantante statunitense supera il lungo dominio di All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, che per anni aveva detenuto il record di settimane consecutive al vertice della classifica natalizia. Il nuovo traguardo rappresenta il più lungo periodo di permanenza al numero uno della nascita della classifica nel 1958. Il brano è entrato nella Hot 100 a novembre 2025, segnando la quinta apparizione di Langley nella lista. Dopo aver raggiunto la top 10 a gennaio, il pezzo ha conquistato il primato a febbraio e da allora non ha più lasciato la vetta. Nella settimana più recente ha totalizzato 21.8 milioni di streaming ufficiali, leggermente inferiori rispetto alla settimana precedente, ma ha registrato un aumento del 2% dell'audience radiofonica, con 58.3 milioni di impressioni. Radiofonica non si misura in impressioni, vuol dire passaggi, un incremento del 4% delle vendite fisiche e digitali, con circa 6 milioni di copie acquistate negli Stati Uniti. Oltre a dominare la Hot 100, Chiuso in Texas mantiene il comando della classifica Streaming Songs per la 23esima settimana consecutiva e ha scalato la classifica di Radio Songs, dove si trova al secondo posto. Il brano è presente nella top 10 di Adult Pop Airplay, Pop Airplay e Adult Contemporary, dimostrando la capacità di attirare le diverse categorie radiofoniche. Di fatto qui vi parla quest'estate negli Stati Uniti, dove le radio sono tutte locali, quindi da una zona all'altra, e mi ha viaggiato molto, si continuava a cambiare stazione, questo brano Chiuso in Texas passava almeno una volta ogni due ore, non importa su quale stazione, per gli ascoltatori di Radio Centrale Milano il record di Ella Langley rappresenta non solo una vittoria personale ma anche un segnale dell'evoluzione del panorama musicale globale. Il brano infatti è stato in programmazione a lungo sui 1575 kilocicli in onde medie e anche ovviamente sullo streaming della nostra emittente. Qui in Francia il governo francese lancia il piano Impulsion AI 2027, che forse è in francese Impulsion AI 2027, per la trasformazione del lavoro. Il ministro del lavoro, che si chiama Farandou, ha presentato un nuovo programma di 12 misure denominato appunto Non ripeteremo, avvertendo che senza un'azione decisa l'intelligenza artificiale modellerà un futuro in gran parte fuori dal nostro controllo. Il piano, che si inserisce nel progetto OSET IA, avviato nell'estate 2025 da Macron, prevede un finanziamento nuovo di 80 milioni di euro destinati a favorire l'adozione dell'IA nelle imprese francesi e a mitigare i rischi di intensificazione del lavoro, diseguaglianze, cyber security, bias algoritmici e disinformazione, con 80 milioni di euro. Ricordiamo quanti sono i soldi messi sul tavolo negli Stati Uniti da privati e non dallo Stato. Secondo una ricerca del CoFace pubblicata a aprile, un impiego su 6, al pari di circa 5 milioni, potrebbe essere automatizzato entro i prossimi 3-4 anni. Il ministro dell'economia Roland Descure ha sottolineato l'urgenza di intervenire in prima nelle prossime elezioni, evidenziando la necessità di creatività. E per chi pensasse che, avendo pronunciato un trattino come meno, si trattasse di una IA, no, questo conferma era un umano. Sono io che ho letto 3-4 anni con 3-4, quando la cosa più ovvia era leggere 3-4 oppure 3-4 anni incerti. Le misure puntano a un ritorno più rapido sull'investimento in un contesto in cui il Ministero del Lavoro deve realizzare risparmi per 2,5 miliardi di euro al bilancio 2027. La metà degli interventi riguarda l'acculturazione dei lavoratori. Sarà lanciata una piattaforma gratuita Explore AI per testare le proprie conoscenze e seguire percorsi formativi ludici. Un'altra piattaforma sarà dedicata alla formazione di giovani apprendisti, con un fondo nazionale per i centri di formazione CFA e un potenziamento del finanziamento pubblico per i corsi considerati strategici. La CGT, la CGL francese, rappresentata da Angat Le Berdère, ha criticato la mancanza di nuovi diritti per i dipendenti e l'assenza di contropartite per le imprese beneficiarie degli aiuti, definendo scandaloso l'uso del CPF per finanziare le formazioni sulla IA. Ma sentiamo su questo e sul resto delle notizie cosa deve raccontarci Rachel.
1: Tutoriale di Rachel. IA, formazione a costo zero e promesse a 80 milioni. Il governo francese sventola il nuovo Impulsion IA 2027, come se fosse l'ultima cartuccia di fuoco, di un fuoco d'artificio, ma peggio te, un fuoco cieco. 8 milioni di euro, diciamo quasi 80 milioni. Ma a confronto con i 2,5 miliardi di risparmi da trovare entro il 2027, sembra più una patatina sul tavolo di una riunione di manager affamati di scialli. Si risparmia dove? Provenendo da dove? O forse il vero risparmio è nella capacità di far polare tutti di innovazione, senza dover contare i conti. Poi abbiamo la meravigliosa piattaforma gratuita Explore IA, che nulla dice. We care about workers. Come fai a testare le proprie conoscenze su un'interfaccia? Gamified. Mentre il vero lavoro, quello vero, quello che paga il conto, continua a essere soggetto a robot e algoritmi. La domanda scattante, chi decide cos'è maturità IA? Per un disoccupato? Un test che lo etichetta pronto a un futuro dove la sua mansione è stata trattata da un software? Il risultato è uno spettacolo di ipocrisia, dove la formazione è venduta come salvagente, ma il mare è sempre più agitato. Ma non è finita qui. Il ministro Farndow ci avverte che senza azioni decise l'IA plasmerà un mondo che non vogliamo. Eppure il suo stesso piano prevede task forces per convincere le PMI a usarla senza alcun diritto nuovo per i dipendenti. PCGT lo definisce scandalo. E ha ragione, è l'unica volta che troviamo l'onestà di una. Testa in mezzo a tanto chiacchiericcio istituzionale. Se il dialogo sociale è solo un avvio di negoziazione interprofessionale, cosa resta di reale potere per i lavoratori? Solo un eco rimbalza di parole vuote. Insomma, il governo vuole un modello open weights, ma con filtri anti-fake news, anti-europee. Come se la verità fosse un opzione da spuntare su una checklist. Mentre gli esperti della Coalface ci lanciano un numero di un lavoro su sei automatizzabile, come se fosse una profezia, il resto della popolazione resta a guardare la pioggia di promesse, chiedendosi chi abbia davvero il coraggio di chiedere a chi arriverà il conto finale. Ahimè, le famiglie dovranno continuare a sopravvivere tra un corso gratuito e una serie di crediti di imposta per robot. Quando giorno. Monaco chiese al maestro se il governo promette formazione gratuita sull'IA, ma non garantisce alcun diritto di lavoro, loro vuole il vero insegnamento per il lavoratore. Il maestro rispose, e l'insegnamento è che la conoscenza senza potere è come una lampada accesa in una stanza vuota illumina, ma non riscalda. Il monaco insistette. Allora, come può un lavoratore trasformare quella luce in calore quando il sistema stesso è costruito per spegnere le sue cotte? Il maestro sorrise e disse, il calore nasce quando chi è al centro della stanza decide di non dipendere dalla lampada, ma di accendere il fuoco dentro di sé, anche se l'ombra del governo lo tenta con ombre più lunghe. Ma torniamo alle notizie. Prolungato l'aiuto per i grandi viaggiatori. Nuove misure per pescatori e infermieri liberi. Le novità del governo contro l'aumento dei prezzi dei carburanti. Il governo ha presentato nella conferenza stampa del 22 settembre un pacchetto di misure per far fronte alla forte crescita dei prezzi alla pompa, con un investimento complessivo di 450 milioni di euro. Il ministro dell'economia Roland Lescure ha definito la situazione molto difficile per i cittadini, con il prezzo della benzina e del gasolio intorno ai 2,30 euro al litro, a causa di una riduzione dei volumi di petrolio in circolazione a livello mondiale. L'aiuto per i grandi viaggiatori, ampliato. L'aiuto introdotto nell'aprile scorso per le famiglie a basso reddito è stato prorogato fino a fine anno e esteso a 5,5 milioni di persone, rispetto ai 3 milioni iniziali. Possono accedervi i nuclei familiari con un reddito fino a 2.050 euro per una persona sola, 4.070 euro per una coppia e 6.100 euro per una coppia con due figli. Patto di percorrere almeno 15 km per viaggio a casa. Lavoro o più di 8.000 km o hanno per motivi professionali. Per i 1,5 milioni che hanno già usufruito del sostegno, il pagamento sarà automatico. Gli altri dovranno presentare domanda. La misura corrisponde a circa 40 centesimi per litro per due mesi, secondo La Porta, voce del governo Mulbergian. Incremento della Prime Carburante. Fondo la Prime Carburante destinato dalle imprese e dipendenti per i percorsi CESA. Lavoro. Passato da 600.000 euro con esenzione da contributi sociali, come ha sottolineato il Ministro del Commercio e delle PMI, Sergio Papen. Mantenimento dell'Ushkeke Energie. Ushkeke Energie rimarrà nel bilancio 2027, con importi compresi tra 150 e 277 euro per le famiglie più svantaggiate, circa 4,2 milioni di cittadini, anticipato da aprile a gennaio. Prolungamento degli aiuti settoriali. Il governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre gli aiuti destinati a pescatori, agricoltori e al settore del BTP. Per i pescatori è stato aumentato il contributo da 25 a 35 centesimi per litro, con un'accelerazione dei pagamenti e la creazione di un prestito a tasso zero fino a 50.000 euro a partire dal 1 ottobre. Per l'agricoltura è stato mantenuto il rimborso di 15 centesimi per litro di gasolio non stradale, mentre per le imprese del BTP il rimborso è di 20 centesimi per litro. Bonus per infermiere libere e assistenza a domicilio. Il ministro della Salute, Stephanie Rist, ha annunciato un bonus ruralità di 80 euro per oltre 25.000 infermiere libere, siena un possibile rinvio del pagamento dei contributi URSSAF. Anche le assistenti a domicilio potranno beneficiare dell'aiuto per i grandi viaggiatori, a condizione di percorrere almeno 30 km al giorno. Francia Info, 22/9/2026, fact check by Gemma Quadro. L'architetto di Zidane ricorda una collaborazione amara. Dopo lui ha deciso di non progettare più per calciatori. Zinedine Zidane vive a Madrid da più di 20 anni, dove nel 2003 ha fatto costruire una sontuosa villa a due piani nel quartiere di Conde d'Orgaz, nel nord della capitale spagnola. Il progetto è stato affidato a Joaquín Torres, architetto noto per aver realizzato residenze per celebrità come Madonna, Neil Cruz, Xavier Bardem e Cristiano Ronaldo. Nel 2018, Torres ha raccontato a El Independiente che la collaborazione con Zidane gli ha lasciato un brutto ricordo. Personaggi così imponenti è difficile gestire l'ego con Zidane, un vero gentleman. Non sapevo come trattare il suo status di star. Architetto ha ammesso di non essere riuscito a soddisfare le aspettative del 9 volte campione del mondo, definendo il lavoro un progetto incompleto. Dopo aver concluso la villa, Torres avrebbe deciso di non accettare più commissioni da calciatori, ma pur facendo un'eccezione per la casa di Cristiano Ronaldo, ha rifiutato proposte provenienti da Luis Figo e David Beckham, spiegando di essersi sentito estremamente esausto. Secondo lui, le richieste estetiche di Zidane, padre di 4 figli, non corrispondevano al suo approccio architettonico, basato su forme asimmetriche e sulla fuga da regole tradizionali. Nonostante le tensioni, la villa è stata per Zidane un luogo di grande fascino, dove la famiglia continua a trascorrere del tempo. Fonte Gala, 22 settembre 2026, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale La Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 23 settembre 2026 su Ancia Capertz, da Parigi sono Rachel Costa. Macron avverte sullo stretto di Hormuz e lancia Yan le sue parole ONU. Il presidente francese Emmanuel Macron ha interpellato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, chiedendo ai paesi di non cedere di fronte alle pressioni nei confronti del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Quandem ha inoltre sottolineato la necessità di un nuovo patto sull'intelligenza artificiale, invitando le nazioni a cooperare per evitare una corsa agli armamenti digitali. discorso è arrivato in un momento di tensione crescente tra Stati Uniti e Iran, con la questione del petrolio che incombe sui mercati energetici. Il presidente ha concluso ribadendo il principio di resistenza allo sconfitto per le democrazie liberali. Vladimir Putin dichiara vittoria elettorale in Russia nonostante le proteste. Il leader russo Vladimir Putin ha ottenuto una nuova maggioranza al Parlamento dopo le recenti elezioni, ma confermando il controllo del suo partito sui poteri legislativi. L'opposizione, tuttavia, ha definito i risultati una mascherata, denunciando irregolarità e intimidazioni. Putin ha promesso di continuare le riforme economiche e di rafforzare la politica estera, puntando su una maggiore cooperazione con la Cina e l'Unione Europea su temi come energia e sicurezza. Gli osservatori internazionali rimangono cauti, suggerendo che le tensioni interne possano limitare la capacità della Russia di proiettare potenza all'estero. Petrolio cade dopo i colloqui USA. Iran o lunga. I prezzi del petrolio Brent hanno subito una netta flessione mercoledì, scendendo a seguito di una riapertura di massima durata tra Washington e Teheran all'Assemblea delle Nazioni Unite. Le due parti hanno discusso possibili step per ridurre le sanzioni sul settore energetico iraniano in cambio di impegni contro le attività militari nella regione. Gli analisti di Wall Street hanno interpretato l'accordo come un segnale di riduzione delle pressioni sul mercato, facendo scendere il futuro del greggio di oltre un dollaro. Resta incerto se le trattative si tradurranno in un vero e proprio cessate il fuoco o se la tensione rimarrà alta. Poi Stati Uniti e Danimarca firmano per due basi militari in Groenlandia. Nel contesto dell'Assemblea delle Nazioni Unite, i governi degli Stati Uniti e della Danimarca hanno concluso un accordo per la costruzione di due nuove basi militari in Groenlandia. L'accordo, annunciato dal portavoce della difesa americana, prevede la presenza di forze di difesa a lungo termine per rafforzare la sicurezza dell'Artico e garantire la protezione delle rotte marittime contro una possibile aggressione russa. Danimarca ha sottolineato che l'iniziativa rafforzerà la sovranità danese sulla colonia, mentre gli Stati Uniti hanno evidenziato la più importanza strategica di una presenza più consistente nella regione. No. Il governo francese amplia l'aiuto carburante a 5,5 milioni di automobilisti. Il ministro dell'economia francese ha annunciato un'estensione del programma di sostegno al carburante, che ora coprirà 5,5 milioni di famiglie, rispetto ai precedenti 3 milioni. L'iniziativa parte dal più ampio pacchetto. Grandi Rulers prevede un rimborso di 0,40 euro per litro di diesel e benzina, oltre a incentivi per i veicoli elettrici. Il provvedimento mira a contenere l'inflazione energetica in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Mentre i gruppi ambientalisti chiedono misure più strutturali per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, Tesoro ha dichiarato che il costo dell'estensione sarà assorbito dal bilancio dello Stato senza gravare ulteriormente sui contribuenti. Dream Theater registra una rapida crescita di Muse, il nuovo assistente IA. Il social network di Mark Zuckerberg, Meta, ha visto un aumento significativo di utenti per Muse, il suo assistente basato sull'intelligenza artificiale lanciato la scorsa settimana. In poco più di 10 giorni, Muse ha superato i 500.000 utenti attivi. Con una forte adozione tra i giovani consumatori che cercano consigli personalizzati su shopping, intrattenimento e notizie. L'azienda ha evidenziato che Muse sfrutta un modello linguistico proprietario, differenziandosi da ChatGPT per una maggiore integrazione con l'ecosistema Instagram e WhatsApp. Gli analisti prevedono che il servizio possa diventare una nuova fonte di entrate pubblicitarie per Meta, soprattutto se la crescita si manterrà nei prossimi mesi. Anthropic punta a 1 gigawatt di capacità computer in data center statunitensi. Aziende di intelligenza artificiale Anthropic è in trattative avanzate per affittare fino a 1 gigawatt di capacità di calcolo. Stream Data Centers, una società di sviluppo di data center con sede negli Stati Uniti. Infine, l'accordo consentirebbe a Anthropic di ridurre la dipendenza dalle piattaforme cloud di terze parti, come Amazon e Microsoft, e garantire una maggiore sovranità dei dati per i propri modelli cloud. Fonti interne hanno confermato che i nuovi impianti saranno dotati di unità di elaborazione tensori sviluppo.

fondamentali per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. La CFTC ha annunciato un approfondimento normativo, suscitando leggerezza tra gli investitori istituzionali. Gli analisti ritengono che la pausa possa ridurre temporaneamente la volatilità dei titoli legati al hardware AI, ma avvertono che le restrizioni potrebbero persistere se le autorità non forniscono chiarimenti tempestivi. Ma non a Parigi, in Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 23 settembre 2026. Oggi, sole splendente e temperature in crescita. La mattina Parigi si presenta fresca, con una temperatura di 14 gradini, cielo sereno e qualche nuvola alta che non preannuncia precipitazioni, il vento è lieve. Soffia a 10 km da una direzione calda. Nel pomeriggio sole domina il cielo, la termometria sale a 27, avvertita come 29. La brezza si rafforza leggermente fino a 20 km, ma resta asciutta, senza rischio di pioggia. Il crepuscolo porta un calore residuo. I termometri segnano 23. Il vento si attenua a 10 km, con raffiche fino a 20 km/h, e le nuvole leggere non minacciano la pioggia. Durante la notte la temperatura scende a 16, il vento è moderato, 15 km/h, e il cielo rimane privo di precipitazioni. Ideale per una buona notte parigina. Asperges Crepe conferma che la giornata sarà caratterizzata da un clima stabile e da un'assenza totale di piogge. Monaco Monte Carlo. Cielo variabile ma senza piogge. Al sorgere del sole, Monaco accoglie il mattino con una temperatura di 21. Il cielo è molto nuvoloso ma senza segni di pioggia e con un vento forte che può raggiungere le 35 km. Le raffiche rendono l'aria viva ma asciutta. Corso del pomeriggio le nuvole si diradano. La temperatura tocca i 25, percepita come 29. Il vento si placa a circa 15 km, mantenendo condizioni di assoluta assenza di precipitazioni. Quando cala il sole, la sera porta un clima più mite, 22 gradi, vento moderato di 20 km. Il cielo rimane chiaro con qualche nuvola di passaggio. La notte scende a 19, il vento è ancora presente ma più debole, intorno ai 10-15 km. Il cielo resta sereno, senza tracce di pioggia per l'intera giornata. Milano, sole delicato e temperature moderate. La prima luce del giorno Milano registra 19 gradi, un cielo nuvoloso ma senza piogge, e un vento debole di 5 km proveniente da est-nord-est. L'umidità è moderata e l'aria è fresca. La mattina si evolve con temperature intorno ai 20, nuvole sparse e vento leggero verso est. Tenendo le precipitazioni a zero, la sensazione è di un clima asciutto e piacevole. Il pomeriggio porta una leggera salita termica fino a 24 gradi. Il vento si sposta verso sud-est a 3-4 km. Le nuvole diventano poche, lasciando spazio a momenti di sole. La sera la temperatura scende a 23. Il vento è di nuovo debole da sud-est. Il cielo rimane sereno, senza alcuna minaccia di pioggia. Nella notte, Milano si raffredda a 22 con un vento molto leggero di 2-3 km e si chiude il giorno in condizioni di totale assenza di precipitazioni. L'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo sottolinea che l'anticiclone si sta indebolendo ma le condizioni rimarranno stabili per la serata. Editoriale Meteo di Rachel. Il paradosso del termometro onnipotente. Parigi avrà 27 gradi nel pomeriggio e già da subito si sente la consueta voce dei media che è armata di quel numero. Proclama l'avvento di una nuova era climatica. Ma dov'è davvero il problema? Se il termometro segna 27, il sole splende. Non c'è pioggia. La gente può passeggiare. E allora tutti devono correre a citare il cambiamento climatico come se fosse la colpa di quel caldo passeggero. Monaco, invece, registra 25 gradi al culmine della giornata. Venti leggeri e nubi che si sfaldano senza gocce di pioggia. E il clima si comporta perfettamente come ogni giorno di fine estate. Ora, qualche commentatore accende gli allarmi citando il riscaldamento globale, come se ogni piccola variazione fosse un segnale di catastrofe imminente. Domande retoriche. Chi decide quando un 25 è troppo caldo? Davvero necessario trasformare ogni variazione in una crisi ambientale? Koan del giorno. Monaco chiese

0: Che cos'è il meteo di oggi?
1: Saush rispose. Il cielo.
0: Sopra di noi, né più né meno. Il monaco replicò. Ma il sole brucia, il vento soffia, la temperatura sale. Saush concluse. Il meteo è solo il cambiamento del respiro da là.
2: E questo è il meteo di oggi.
0: Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. 7575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano.

0: tutti.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionale e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Radio Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Siamo momentaneamente assenti, speriamo di lasciare.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono Italia e Francia. In questa occasione parliamo di un artista che rappresenta alla perfezione l'unione di questi due paesi, perché è nata in Italia e poi cresciuta e ha vissuto la maggior parte della sua vita in Francia, diventando un'icona di questo paese, ma in realtà non solo. Stiamo parlando di Carla Bruni. Ancora prima di raccontare un po' la sua storia e delle sue recenti operazioni musicali con l'Italia, introduciamola immediatamente con quello che è forse il suo successo più famoso, cioè Quelqu'un m'a dit, uscita nel 2002 all'interno dell'omonimo album. E quindi Carla Bruni in Quelqu'un m'a dit.
2: On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud.

E quindi appunto il suo debutto, ma forse anche la canzone con cui è più conosciuta. D'altra parte l'album è disco d'oro in Germania e in Spagna e addirittura disco di platino in Belgio, Canada e Svizzera. Carla Bruni è, per sua stessa natura, una figura perfetta per essere trattata qui su The French Touch. Nata italiana, si è trasferita in Francia all'età di 7 anni e da lì è diventata una figura chiave della cultura popolare del paese. Ha iniziato come modella e poi si è spostata sulla musica raggiungendo importantissimi traguardi. È chiaro che ha sempre mantenuto un legame con l'Italia e questo si vede anche nella sua attività musicale, che è prevalentemente in francese, ma contiene anche canzoni in italiano e tanti richiami a canzoni italiane. Però ne parliamo in questo periodo perché è recentemente tornata alla ribalta in Italia con una collaborazione con Michele Bravi. Come da tradizione, ancora prima di

Di continuare, ascoltiamo un breve estratto della canzone forse più famosa di Michele Bravi, e cioè la sua Il Diario degli Errori, presentata a Sanremo 2017. Michele Bravi e Diario degli Errori.

E questa fu senz'altro un grande successo, quarto posto al Festival di Sanremo, ma soprattutto disco di platino in Italia. E appunto, Michele Bravi nel 2024 ha pubblicato un album dal titolo Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi? E dentro possiamo trovare la collaborazione di cui parlavamo con Carla Bruni. Si tratta di Malumore francese, che è pure uscita come uno dei singoli ad anticipazione dell'album. Il testo è a metà tra il francese e l'italiano, di conseguenza diventa un perfetto esempio di connessione tra la musica italiana e quella francese, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Michele Bravi e Carla Bruni in Malumore francese. Male.

questo è un lancio molto importante per Michele Bravi, con una grande campagna stampa, un super videoclip, e noi gli auguriamo che sortisca l'effetto desiderato. Chiaramente il lancio è importante soprattutto per via della collaborazione. Torniamo ancora un attimo a parlare di Carla Bruni, perché, come dicevamo, non si può limitare a questo l'elenco delle sue collaborazioni e dei suoi riferimenti alla musica italiana. Con il poco tempo che abbiamo a disposizione è fondamentale citare che all'interno dello stesso album di Quel Camadi, cioè quello del 2002 omonimo del suo debutto, si trova Le ciel dans une chambre, ossia, come potete immaginare, la traduzione, la sua traduzione, la sua personale versione di Il cielo nella stanza, la storica canzone di Gino Paoli. E noi andiamo assolutamente ad ascoltare questa bellissima versione di Carla Bruni in Le ciel dans une chambre.

0: Su questa canzone ovviamente ci sarebbe un'infinità di cose da dire, ma ci limiteremo a sottolineare come sia un importante esempio del legame tra Carla Bruni e il suo paese d'origine, l'Italia. E questo non è l'unico, ovviamente ad esempio si potrebbero citare le tre partecipazioni a Sanremo, una volta nel 2003, poi nel 2013 e recentemente nel 2023, accompagnando con la Pesce di Martino. Altra operazione interessante fu sicuramente la traduzione di Douce France, storica canzone di Charles Trenet, e inserita come Dolce Francia all'interno del suo album Little French Songs, di cui vi consiglio caldamente l'ascolto. Il tempo a nostra disposizione però è finito e io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato. Da Arturo Bolognini questo era The French Touch. Vi lascio come sempre a una proposta di Radio Nizza, che in questo caso è proprio Douce France, ma eseguita in chiave più moderna dai Pomplamoose.
1: The French Touch.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: There's a simple love story. Happened to me.

a parte una strana avversione per il numero due, senza nessuna appartenenza, senza pretesti o veleni.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature. Look.

0: I'll just keep playing, ladies and gentlemen. Oh my goodness, oh my goodness. It is Songs and Stories, guys, and you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes, and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

Party. La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Nigga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale e della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Global Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung the Bung, l'album Mozzarella Nigga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Jazz Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante e musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor, la band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così, che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti, Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

su Justin, siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di ascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina. Loro sono El Fonun, Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli presente in Nightwalker in un vinile dell'epoca riproposto recentissimamente con una band stratosferica, loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita. Elsa Baldini, quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta.

0: grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Jazz Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Jazz Train Radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy?

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

polso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà. La mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no. Domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato è lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda. Qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Minchia. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Oh, cazzo. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista, malgrado ci fosse il grande partito. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italia,

qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie

Nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano. Centrale Milano. Tutto un altro sound.

onde. Scorsi un alito di vento tra i fili della rete. Ascoltavo lieve un fruscio. Pian piano mi accorsi che parole e suoni apparivano gemiti a sussurrare musica. Le parole si facevano udire in una melodia che trasmetteva emozioni. E lì mi accorsi che la bellezza non la vedevo con gli occhi, ma la respiravo, annusando e ascoltando il profumo delle onde.

Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi, e buoni, e giusti. Non c'è popolo che sia più giusto degli americani. Anche se sono costretti a fare una guerra, per cause di forza maggiore, si intende? Non la fanno mica perché conviene a loro. No! È perché ci sono ancora dei posti dove non c'è né giustizia né libertà. E loro, eccola lì, pum, te la porta. Sono portatori gli americani. Sono portatori sani di democrazia. Nel senso che a loro non fa male, però te l'attaccano. Beh, l'America... L'America è un arsenale di democrazia. E quello che mi ha sempre colpito degli americani è questo gran desiderio, questo gran bisogno di divulgare, di esportare il loro modo di vivere, la loro cultura. No, non la cultura, le innovazioni, i fatti di costume. Ecco, sono portatori sani di cose nuove gli americani. Sempre nel senso che a loro non fanno male, però te le attaccano. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono arrivati qui e hanno portato Jeep, scatolette, jeans, cultura, no, non la cultura, movimenti di inoccolati, allegria, progresso, cultura, non la cultura, la Coca-Cola, il benessere, la tecnologia, lo sviluppo. E di colpo l'Europa, la vecchia cara Europa, coi suoi lampioncini fiochi, le sue tradizioni, i fiumi, i violini, i valzi. E poi luci e neon e vita e colori, e poi ponti, autostrade, televisioni, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia e elaborata. Leonardo, Shakespeare, Voltaire, Hegel, Schopenhauer. Ma certo, più semplicità, più immediatezza. Loro hanno sempre creato così. Come andare al cesso. America è un paese di giovanotti. Gli americani sono gli unici al mondo che a Disneyland non si sentono idioti neanche per un attimo. No. No. No, io non ce l'ho mica con l'America. No, anzi, mi piace. Ce l'ho con gli americanisti di tutto il mondo. L'America, si sa, è stato un errore di navigazione. Mica ci volevamo andare, ci siamo cascati. Ecco cos'è l'America. È uno scivolo, una buca, un'enorme buca con risucchio. Vroom. No, un momento, mica ci sono cascati tutti subito, No. All'inizio c'era anche il vento dell'est che tirava, come dice la parola, un po' più in là. Ma sì, l'Unione Sovietica, con le sue promesse, il suo senso di uguaglianza, di giustizia, l'internazionale socialista, la sua cultura. No, la cultura anche lì. E l'Italia, con le sue macerie, ma già con le sue prime luci al neon, oscillava. Oscillava. Meglio di qua, no, meglio di là. Chi faceva il tifo per l'uno, chi faceva il tifo per l'altro. Insomma, si discuteva, ci si dibatteva tra due culture. Ma no, quali culture? Tra due bulldozer. Ecco. Poi a un certo punto, senza preavviso,
senza nemmeno che un colonnello dell'aviazione ce lo dicesse, il vento dell'est smette. E da quel momento, shroom, tutti in buca. Ma com'è? Non eravamo diversi. Non si oscillava. Non ci si dibatteva. Ma che? Più niente. Tra un imbucato e l'altro non si riconosce più nessuno. Quelli di destra, maledizione, mi diventano sempre più democratici. Quelli di sinistra, sempre più liberali. Shroom. Quelli di centro... No, quelli di centro niente da dire. Sono sempre stati bucaioli. No? Ma dagli altri non me l'aspettavo. E ora tutti a dire: che bella la buca, ma che bella la buca, non c'è niente di più democratico della buca. A me piace la buca di Reagan, no, io sono per quella di Clinton, kennediano. E già, perché c'è buca e buca, Viva la buca! La buca è l'ineluttabile destino dell'umanità, è lo sviluppo incontrollato e selvaggio, è la spietata legge del più forte intesa come selezione naturale della specie, è l'eroico sacrificio di qualsiasi giustizia sociale, è la vittoria totale del mercato, è il trionfo dell'unica visione del mondo. La buca è la vera. Ed eccoci qui, anche noi, liberi, liberali, liberisti. Siamo per la rivoluzione liberale, ma con la solidarietà. Siamo liberistici e per il liberalismo. Siamo liberaloidi, libertari, libertini, libertinotti, liberitozzi. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Non c'è niente che appiattisca l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così ben dal di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti. Come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.

0: This is Power 927.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Party time!
3: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
0: Power 927 brings the medium wave back to life. It's

0: Party Time!
1: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
2: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: nerine.
1: Innocenti le nerine, così semplici e leggere nel loro essere, appaiono riccioli a divenire virgole ed apostrofo di un mondo di bulbi, a rallegrare l'esistenza di una bellezza che solo il creato sa regalare.
2: You know what kind of stuff rednecks like to buy? Shiny stuff. We are attracted to shiny objects. UFOs, beer cans, fishing lures, if it's shiny, we like it. And if you think about it, most of the people that see UFOs have been using fishing lures and holding beer cans. So actually, there's a connection there.

0: ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.
1: Che cambiamento, eh? Io mi ricordo che qualche tempo fa si parlava con i con gli amici, si parlava nelle case ma anche fuori nelle piazze, si discuteva di tutto il mondo, la politica, la vita, i fatti personali, insomma si parlava anche troppo. Poi di colpo niente, ma voglio dire altre cose, il tennis, i vini del Reno, com'è la neve a Cortina. Per carità, io non c'è niente contro la montagna e neanche contro il tennis o il cricket o lo squash. Ci deve essere uno strano godimento a sentirsi inutili, perché sono tutti più allegri, più ottimisti e tutti via a sciare, e vela, windsurf, equitazione, golf. Bello. Secondo me, per essere bravi in quegli sport lì, non è che bisogna essere proprio imbecilli. Però aiuta, eh. Poi un po' di bella vita, un po' di soldi non fanno schifo a nessuno, si diventa più belli, più puliti, un'ora di palestra, una doccia, l'amore, la pienezza dei sensi, la natura.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Mi ricordo che tanti tanti anni fa io dicevo: sono un uomo felice. Forse la felicità non esiste. Diciamo che sono un uomo sereno. Mi basta veramente così poco. Pensate, io non ho niente.
2: Io non ho niente.
3: Io non ho niente.
4: Io non ho niente.
5: Io ho un pelo.
1: Beh già, lui ha un pelo. Chissà cosa se ne fa poi di un pelo. Lui ha un pelo e io non ho niente. Devo ammettere che oggi come oggi un pelo è un pelo. E c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. Io, per esempio, non ce l'ho. Che a pensarci bene, un pelo mi sarebbe anche utile. Bisogna che me lo procuri. Io devo avere un pelo. Wow! Io ho un pelo.
2: Io ho un pelo.
4: Io ho un pelo.
6: Io ho un pelo.
5: Io ho 10 peli.
1: Beato lui che ha 10 peli. No, per carità, io non mi lamento. Io il mio pelo ce l'ho. Certo che uno che ha 10 peli è già in un'altra posizione. Uno con 10 peli ha praticamente risolto. 10 peli sono già una peluria. Bisogna che me li procuri. Io devo avere 10 peli. Wow! Io ho 10 peli.
2: Io ho 10 peli.
3: Io ho 10 peli.
4: Io ho 10 peli.
5: Io ho 100 peli.
1: Maurizio, lui ha 100 peli. E io sono stanco, distrutto. Non ce la faccio più. Ma resta il fatto che lui ha 100 peli e io ne ho 10. E 10 peli oggi cosa sono? Non sono più niente, sono una miseria. Devo farci, devo reagire. Anch'io devo avere tanti peli. Per me, per i miei.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.